vecchia signora, coi fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli.